0: Drake al download Jamie Turn Away non è con Bay Breakfast. Bonjour, Gbira e Barran. Spero che come il video della giornata Taiwan giorno ritorno. Bonjour. Bonjour. Mini, ovviamente.
1: Ecco.
0: Già in omna fedlam. Saktar ma del giornata, aktar han bdewen omu fedlam.
2: Ai ma hei edo lo duwe one chubis dei. Iwa
1: hei edo ki arre alzata hei etnassa.
0: E ma handi bżon norot. Irrit norot.
2: U kafe min kollox handi bżon messaggi.
1: Naqra l-bordata.
0: Ejja, positive idea. Let's go.